0: Sveniamo Varga.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselih Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.